0: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 18 7686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 18 7686. In touch with our community, City Park Radio, 96.5 and 103.7.
1: We had just heard Il Cielo d'Irlanda by Fiorella Mannoia.
2: Che meraviglia. Fiorella Mannoia.
1: And also we had heard Bello e Impossibile by Gianna Nannini.
2: Bello e impossibile neoclassico e pieno di energia con quella sua grinta unica. Fiorella ha davvero una capacità di raccontare emozioni con la sua voce, che sia qualcosa di intimo o di appassionato. Scelte fantastiche.
1: The time here at City Park Radio is 25 minutes past 8. E se ricorda che alle 9 c'è l'inizio dell'Audio Files con David Bryce. Allora andiamo avanti con la nostra programma.
3: In the centre of Launceston, on the edge of City Park, is a little piece of radio history. In the City Park Radio Cottage, just inside the gates off Tamer Street, you'll find old radios, stereos, transistor radios, and many more fascinating relics of radio's golden days. The City Park Radio Guides will show you through the collection and take you on a tour of your community radio station, all for a gold coin donation. Radio history brought to life. Part of your community, City Park Radio.
1: E questa sera continuiamo il nostro percorso dedicato agli italiani e alle italiane che hanno cambiato il mondo, in cui il mondo guarda la cultura, la memoria e l'immaginazione. Dopo aver attraversato la scienza, l'educazione, la lettura, la salute mentale, la fotografia e la musica, entriamo ora in un altro territorio decisivo, il cinema. Parliamo stasera di Federico Fellini. Federico Fellini nasce a Rimini nel 1920. Rimini non è soltanto il luogo della sua infanzia, diventa una specie di teatro interiore. Il mare, le pensioni, le feste, la provincia, la religione, le voci della strada e quei personaggi che sembrano reali e inventati nello stesso momento. Prima di diventare regista, Fellini disegna, scrive, osserva, lavora come caricaturista e sceneggiatore, impara a guardare i volti, i corpi, i gesti e le piccole ricette della vita quotidiana. Prima ancora di fare cinema, sembra già interessato a una domanda: che cosa mostrano le persone quando non sanno di essere osservate? Nel dopoguerra collaborò con Roberto Rossellini e partecipa alla stagione del neorealismo, quel cinema che c'era di raccontare l'Italia uscita dalla guerra senza abbellirla. Ma Fellini non resta dentro una sola forma, non abbandona la realtà, piuttosto mostra che dentro la realtà ci sono già sogno, memoria, desiderio, fede, vergogna e fantasia. Film come La strada e Le notti di Ciberia racconta persone fragili, spesso ai margini, con una tenerezza che non diventa mai semplice sentimentalismo. Molto di questa tenerezza passa anche attraverso Giulietta Masini, la sua moglie e interprete centrale. Capisce di dare ai sogni personaggi una fragilità che non diventa mai debolezza. Con La dolce vita nel 1960, Fellini cambia il modo in cui il mondo guarda Roma e l'Italia. Il film mostra una società affascinante e vuota, luminosa e stanca, piena di feste ma povera di direzione. Non è solo un film sulla celebrità o sul piacere, è un film su un paese che cerca di essere dentro il rumore del successo. In quel film e in molti altri, la sensualità non è trattata semplicemente come scandalo, è desiderio, immagine, seduzione, solitudine, performance e confusione. I corpi sono presenti, ma non sono mai solo corpi. Portano con sé fantasia, paura, potere, nostalgia e bisogno di essere visti. Anche la spiritualità attraversa il suo cinema in modo complesso. Fellini non offre una fede semplice né un rifiuto semplice. Porta sullo schermo processioni, suore, preti, riti, colpa, visioni e domande. Il cattolicismo della sua infanzia ritorna come linguaggio di immaginazione, a volte comico, a volte inquietante e a volte tenerissimo. Questa tensione rende Fellini diverso di altri grandi registi italiani. Un film come Tea with Mussolini, diretto molti anni dopo da Franco Zeffirelli, guarda la memoria italiana attraverso il ricordo storico, eleganza e cultura anglo-fiorentina. Fellini, invece, entra nel modo in cui la memoria continua a vivere nei sogni, nei corpi, nei rituali e nei desideri. Poi arriva Otto e mezzo, uno dei film più importanti della storia del cinema. Qui Fellini trasforma la crisi creativa in un viaggio dentro la memoria. L'infanzia, la sessualità, la colpa e l'immaginazione. Il film non separa più nettamente realtà e fantasia. La mescola, come spesso accade nella vita interiore. In Amacord, Fellini torna invece alla provincia, all'adolescenza. La memoria collettiva, il passato non viene istruito come documento, ritorna come clima, voce, gesto, esagerazione e desiderio. È una memoria imperfetta, ma proprio per questo profondamente umana. Questa è forse la grandezza di Fellini. Non è semplicemente raccontato l'Italia, ha mostrato il teatro nascosto sotto la vita italiana, la famiglia, la religione, il desiderio, la festa, il circo, la nostalgia, la paura di invecchiare e il bisogno di essere riconosciuti. I suoi film vincono diversi Oscar e Fellini riceve anche un Oscar alla carriera, ma la sua eredità non si misura solo nei premi, si misura nel fatto che il suo nome è diventato un aggettivo. Quando diciamo fenelliano, pensiamo a qualcosa di eccessivo, onirico, umano, grottesco e poetico nello stesso momento. Federico Fellini muore a Roma nel 1993. La sua opera, però, continua a parlare perché non appartiene soltanto alla storia del cinema, appartiene al al modo in cui ricordiamo, desideriamo, sogniamo e trasformiamo la realtà in racconto. Ricordare Fellini significa ricordare che la vita non è fatta solo di fatti, è fatta anche di immaginazioni interiori, voci, rituali e strane apparizioni che si accompagnano anche quando non sappiamo spiegarle. Tonight we continue our journey through the lives of Italian women and men who changed the way the world sees culture, memory and imagination. After moving through science, education, literature, mental health, photography and music, we now enter another decisive territory, cinema. This is the story of Federico Fellini. Federico Fellini was born in Rimini in 1920. Rimini was not only the place of his childhood, it became a kind of interior theatre. The sea, boarding houses, festivals, provincial life, religion, street voices and characters who seem real and invented at the same time. Before becoming a director, Fellini drew, wrote and observed. He worked as a cartoonist and screenwriter. He learned to look at faces, bodies, gestures and the small performances of everyday life. Even before making films, he seemed to drawn to one question. What do people reveal when they do not know that they are being watched? After the Second World War, he worked with Roberto Rossellini and became part of Italian neorealism, that movement in cinema that tried to show post-war Italy without decorating it. But Fellini did not stay inside one form. He did not abandon reality. Instead, he showed that reality contains drama, memory, desire, faith, shame, and also fantasy. Films such as La Strada and Knights of Cabrera focus on fragile people, often on the margins, with a tenderness that never becomes simple sentimentality. Much of that tenderness also passes through Giulietta Masina, his wife and central performer, who gave his characters a fragility that never seemed weakness. It never became weakness, sorry. With La Dolce Vita, released in 1960, Fellini changed the way the world saw Rome and Italy. The film shows a society that is glamorous and empty, bright and tired, full of parties, but short on direction. It is not a film about celebrity or pleasure. It is a film about a country searching for itself inside the noise of success. In that film, and in many others, sexuality is not treated simply as scandal. It appears as desire, image, seduction, loneliness, performance, and at times, confusion. Bodies are present, but they are never only bodies. They carry fantasy, fear, power, nostalgia, and the need to be seen. Spirituality also runs through Fellini's cinema in complex ways. He does not offer simple faith, and he does not offer simple rejection. He brings processions, nuns, priests, rituals, guilt, visions, and questions onto the screen. Catholic world of his childhood returns as a language of imagination, sometimes comic, sometimes unsettling, sometimes unexpectedly tender. This tension makes Fellini different from other great Italian directors. A film such as Tea with Mussolini, directed many years later by Franco Zeffirelli, approaches Italian memory through history, elegance, and Anglo-Florentine culture. Fellini, by contrast, enters the way memory continues to live inside dreams, bodies, rituals and desire. Then came Eight and a Half, one of the most important films in cinema history. Here Fellini turns the creative crisis of a film director into a journey through memory, childhood, sexuality, guilt and imagination. The film no longer keeps reality and fantasy neatly apart. It mixes them, as inner life so often does. in Amarcord. Fellini returns to provincial life, adolescence and collective memory. The past is not reconstructed like a document. It returns as an atmosphere, voice, gesture, exaggeration and desire. It is imperfect memory, and for that reason, deeply, deeply human. This may be Fellini's greatness. He did not simply show Italy to the world. He showed that the hidden theatre beneath Italian life, a family, religion, desire, celebration, circus, nostalgia, and the fear of ageing and the need to be recognised. His films won several Academy Awards, and Fellini also received an honorary Oscar for his lifetime achievement. But his legacy is not measured only in prizes. It can also be heard in the fact that his name became an adjective. When we say something is Fellini-esque, we often mean something excessive, dreamlike, human, grotesque, and poetic all at once. Federico Fellini died in Rome in 1993. His work, however, continues to speak because it does not belong only to the history of cinema. It belongs to the way we remember, desire, dream, and turn reality into story. To remember Fellini is to remember that life is not only made of facts, it is also made of inner images, voices, rituals, and strange appearances that stay with us even when we cannot fully explain them.
0: Enjoying the program? Got something to tell us? Seen something interesting in your area? Send us a text message. It's so easy. 0438 187686. It's the City Park Radio text line, straight to the studio here in Launceston. Listening outside of Australia? Don't forget the code 61 and drop the zero. That number again, 0438 187686. In touch with our community, City Park Radio, 96.5 and 103.7.

0: Abbiamo ascoltato Anna Ox senza pietà e poco istanti fa Raffaella Carrà con Caramba che sorpresa. La Carrà è nata come Raffaella Maria Roberta Pelloni a Bologna nel 1943 e scomparsa a Roma nel 2021. È stata una cantante, attrice, ballerina, conduttrice televisiva, conduttrice telefonica e autrice italiana. È considerata la regina della televisione italiana, è stata definita anche un'icona della cultura pop in Europa e in America Latina, della critica italiana e internazionale. Tra gli anni 60 e 80 divenne pioniera del femminismo, della libertà sessuale delle donne nella televisione e nell'industria musicale italiana e spagnola, oltre che una sostenitrice della comunità LGBTQ+. Nel corso della sua carriera pubblicò 25 album in studio, 42 contando gli adattamenti in altre lingue, in 46 paesi del mondo, vendendo oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo ed esordendo in numerose classifiche internazionali, come canzone come Tanti auguri, Rumore, Pedro, 5-3-5-3-4-5-6, Fiesta, Ballo Ballo, Caliente Caliente, e Salutarla per me e A far l'amore comincia tu. Siamo quasi alle 9 e si ricorda che alle 9 c'è l'inizio dell'Euria Falls con David Bryce. E David sarà il vostro accompagno stasera dalle 9 fino alle 11 qui a City Park Radio 103,7 FM, 95,6 FM online e sul Community Radio Plus app. Friends of the Launceston Library present a free music performance this Saturday, the 20th of June. Cellist Denny Salzberger has been honing her cello playing skills for over 20 years and has been a member of the St. Cecilia Chamber Orchestra. Denny will be playing from 10:30 a.m. at the Launceston Library in Civic Square. No bookings required. This free event is supported by the City of Launceston.
1: Tell everyone about your upcoming community event. City Park Radio's Community Diary provides the opportunity to get your message heard. If you're a non-profit organisation, simply send the details to us at least 2 weeks before the event. You can do this by posting to City Park Radio, PO Box 1501 Launceston, or emailing to cityparkradio@cityparkradio.com. We'll do the rest. Keeping you in touch with your community. Community Diary on City Park Radio.

0: City Park Radio, 103.7 and 96.5 FM, and streaming live to the world.
1: È stato mio gran piacere essere il vostro presentatore stasera. Grazie mille per il vostro ascolto. Adesso finiamo il nostro programma con una canzone di Loredana Bertè chiamato Dedicato. Thanks everyone for listening to this. La musica, the Solora Italiana with music from female singers. We finish off with Dedicato by Loredana Bertè. Ciao a tutti. Buonasera.